0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:01.
2: Radio Reporter.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, caro carburante, le mosse della regione. Martedì a Sala d'Ercole l'intervento da 30 milioni e si va verso la variazione di bilancio con cui la regione siciliana intende intervenire sulla crisi che sta colpendo il settore dei trasporti. Diritti dei detenuti e dispersione scolastica, l'assessore Spoto illustra i progetti del comune di Catania. Dal regolamento che istituisce il garante dei reclusi fino agli hub educativi per ragazzi e famiglie in difficoltà, interviene anche il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, dichiarando: abbiamo deciso di inserire elementi importanti non solo per renderlo conforme alle linee guida sottoscritte da ANCI e Garante Nazionale, ma soprattutto abbiamo voluto, spiega, che l'elezione fosse affidata al Consiglio Comunale, in modo che la figura possa essere svincolata dalle logiche politiche di maggioranza e opposizione, potendo rappresentare così tutti. E si continua a parlare di antivirus, il focolaio che spaventa il mondo. Occorre prudenza, dicono gli esperti, ma non è un altro Covid. L'Unione Europea ha allertato il sistema di protezione civile dopo che l'infezione è sfuggita dalla nave da crociera olandese. Parla l'infettivologo Jacobello, dicendo: tenere alta la guardia, la regione è attivi almeno due laboratori per il sequenziamento in Sicilia. Adesso occupiamoci del Teatro Greco. Niente concerti ad agosto. Resta aperta la falla normativa. Tramonta definitivamente l'ipotesi di nuovi live pop dentro il monumento siracusano dopo luglio. Confermati comunque Baglioni, Cocciante, Il Volo e i Pooh. Cambiamo argomento. Omicidio al villaggio Santa Rosalia. 16enne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce. È successo in via Buonpensiero, poco prima della mezzanotte. Dopo circa un'ora il minorenne si è presentato in questura raccontando di essersi difeso da un approccio sessuale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Catania violenta, trentenne massacrato da un gruppo di picchiatori per fermare la rissa, un colpo in aria. Momenti di follia a pochi passi da Viale Mario Rapisardi, forse una violenta spedizione punitiva all'origine del fatto. Spazio agli appuntamenti dedicati alla cultura, all'arte, allo spettacolo e agli eventi in Sicilia. Oggi, alle ore 10, Ortorigami con la mamma, carta e natura all'orto botanico. Tra i viali dell'orto botanico di Catania, la festa della mamma prende la forma di un laboratorio pensato per piccoli partecipanti, adulti e accompagnatori. Si inizia dalle ore 10:30, appuntamento di officine botaniche che unisce passeggiata nel giardino scientifico dell'Università di Catania e attività manuali ispirate al mondo vegetale. Trasferiamoci da Catania, in provincia di Siracusa, siamo a Melilli, con Rocco Hunt, ospite al Festival Terrazza degli Iblei. L'appuntamento è fissato in piazza San Sebastiano, spazio centrale della cittadina siracusana, chiamata ad accogliere una delle voci più riconoscibili del pop urbano italiano, Rocco Hunt. Concludiamo con il calcio. Il KO a Venezia del Palermo per 2-0. Ascoltiamo nel post partita il mister dei Rosanero, Pippo Inzaghi.
3: Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo segnare, se non fai gol poi dopo nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere, però ritengo la prestazione, adesso è chiaro che nel secondo tempo la testa è andata un po' a domenica, adesso dobbiamo fare dei grandi playoff e andarci a prendere quello che sappiamo.
2: Ed è tutto con il calcio per questa edizione domenicale di oggi 10 maggio. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto, buona prosecuzione, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter, il bello della musica.

La migliore musica su Radio Reporter 98.

Thank you.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, caro carburante, le mosse della regione. Martedì a Sala d'Ercole l'intervento da 30 milioni e si va verso la variazione di bilancio con cui la regione siciliana intende intervenire sulla crisi che sta colpendo il settore dei trasporti. Diritti dei detenuti e dispersione scolastica, l'assessore Spoto illustra i progetti del comune di Catania. Dal regolamento che istituisce il garante dei reclusi fino agli hub educativi per ragazzi e famiglie in difficoltà, interviene anche il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, dichiarando: abbiamo deciso di inserire elementi importanti non solo per renderlo conforme alle linee guida sottoscritte da ANCI e Garante Nazionale, ma soprattutto abbiamo voluto, spiega, che l'elezione fosse affidata al Consiglio Comunale, in modo che la figura possa essere svincolata dalle logiche politiche di maggioranza e opposizione, potendo rappresentare così tutti. E si continua a parlare di antivirus, il focolaio che spaventa il mondo. Occorre prudenza, dicono gli esperti, ma non è un altro Covid. L'Unione Europea ha allertato il sistema di protezione civile dopo che l'infezione è sfuggita dalla nave da crociera olandese. Parla l'infettivologo Jacobello, dicendo: tenere alta la guardia, la regione è attivi almeno due laboratori per il sequenziamento in Sicilia. Adesso occupiamoci del Teatro Greco. Niente concerti ad agosto. Resta aperta la falla normativa. Tramonta definitivamente l'ipotesi di nuovi live pop dentro il monumento siracusano dopo luglio. Confermati comunque Baglioni, Cocciante, Il Volo e i Pooh. Cambiamo argomento. Omicidio al villaggio Santa Rosalia. 16enne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce. È successo in via Buonpensiero, poco prima della mezzanotte. Dopo circa un'ora il minorenne si è presentato in questura raccontando di essersi difeso da un approccio sessuale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Catania violenta, trentenne massacrato da un gruppo di picchiatori per fermare la rissa, un colpo in aria. Momenti di follia a pochi passi da Viale Mario Rapisardi, forse una violenta spedizione punitiva all'origine del fatto. Spazio agli appuntamenti dedicati alla cultura, all'arte, allo spettacolo e agli eventi in Sicilia. Oggi, alle ore 10, Ortorigami con la mamma, carta e natura all'orto botanico. Tra i viali dell'orto botanico di Catania, la festa della mamma prende la forma di un laboratorio pensato per piccoli partecipanti e adulti accompagnatori. Si inizia dalle ore 10:30, appuntamento di officine botaniche che unisce passeggiata nel giardino scientifico dell'Università di Catania e attività manuali ispirate al mondo vegetale. Trasferiamoci da Catania in provincia di Siracusa, siamo a Melilli con Rocco Hunt, ospite al Festival Terrazza degli Iblei. L'appuntamento è fissato in piazza San Sebastiano, spazio centrale della cittadina siracusana, chiamata ad accogliere una delle voci più riconoscibili del pop urbano italiano, Rocco Hunt. Concludiamo con il calcio. Il KO a Venezia del Palermo per 2-0. Ascoltiamo nel post partita il mister dei Rosanero, Pippo Inzaghi.
3: Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo dovevamo segnare, se non fai gol poi dopo nel secondo tempo il Venezia è venuto fuori e ha meritato di vincere, però ritengo la prestazione, adesso è chiaro che nel secondo tempo la testa è andata un po' a domenica, adesso dobbiamo fare dei grandi play-off e andarci a prendere quello che sappiamo.
2: Ed è tutto con il calcio per questa edizione domenicale di oggi 10 maggio. Da Filippo Virzì grazie per l'ascolto, buona prosecuzione, linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
8: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
9: Monday through
0: Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
10: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
11: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
12: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
13: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
14: Arturo, non perdere la speranza.
9: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
15: Questo c'è.
9: No.
16: Che Dio perdona a tutti.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso.
18: Pensate di avere il coraggio di lasciare casa?
19: Noi non abbiamo paura.
20: Ma Paul, che cos'è?
19: Credo sia una strada.
20: Ma di che cosa è fatta?
19: Non di erba, questo è sicuro.
21: Allora venite?
20: No, è impossibile.
19: Per George?
20: Per George.
16: Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema.
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
25: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
26: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
27: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
28: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
29: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
4: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
4: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così, abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
2: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana a quattro lunghezze per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nel match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Tmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio di Francia, dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro, devo operarmi anche alla spalla, rivela sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo. Oggi la terza tappa del Giro d'Italia, da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

McKnight. Wow. Woo! Let's hear it. Brian McKnight. Whoa.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. Mentre proprio il presidente americano torna a rinnovare le accuse al governo Meloni, l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno con l'Iran. Poi Trump frena sull'ipotesi di un impegno navale italiano nello stretto di Hormuz e torna a minacciare il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus, che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg, con coincidenza Roma, ebbero un breve contatto con una passeggera, poi deceduta per il virus, che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3, 6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: È tutto da Nicola Di Marco.
1: Reporter Flash.
4: Giuseppe Bonanni. Quando la musica non ha confronto.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Kivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
4: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
2: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana a quattro lunghezze, per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social, l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rosso-blu, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Echeverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluce e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo. Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens. Out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela a sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncia sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele due attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg, con coincidenza a Roma, ebbero un breve contatto con una passeggera, poi deceduta per il virus, che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, Internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: È tutto da Nicola Di Marco.

che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quelli che quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
4: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
2: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana 4 lunghezze, per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social, l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano D'Ossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3, 6-4 per il numero 1 al mondo che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Echeverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela a sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale. Per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
6: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. Mentre proprio il presidente americano torna a rinnovare le accuse al governo Meloni, l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno con l'Iran. Poi Trump frena sull'ipotesi di un impegno navale italiano nello stretto di Hormuz e torna a minacciare il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui atteso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg, con coincidenza a Roma, ebbero un breve contatto con una passeggera, poi deceduta per il virus, che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: È tutto da Nicola Di
1: Marco. Reporter Flash.
4: Radio Reporter, sintonizzati sullo stile.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: es desconfianza, es miedo a perderte.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.

Sabor Latino con Filippo Virzì, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
6: Something soft, sweet and slow.
7: Sono le 21 e 4 minuti.
5: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
8: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.